un giornalaio Renzo Stadi, un commesso viaggiatore Gianni Pietrasanta, il capotreno Raffaello Nicoli, una moglie Yolanda Bertirotti, un marito Alfredo Bianchini, una signora inchina Maria Padre, un controllore Raffaele Gambrani, un impiegato Gualberto Giulio, un capo stazione Franco Lucchi, un giovane spingento Robo Carta, un signore suggestionabile Mila Cocciembre, una signorina sola Franca Mazzoni, un giovanotto di viaggio Pierluigi Pandolfi, uno straniero Marcello Scusi, una vecchia inedita Landa Pastini, uno che è triste Enzo Taraccio, un signore nervoso Dino Erler, un signore timido Mario Verde.

0: Lautsprecher, Radio sagt Good Night.
1: Questo no, quello fa male. Tu sei piccola, niente rosso.